0: La mamma, stufata dai miei pianti, un giorno mi ha detto: ma che piangi così? È solo un cane, dai. E sono sicura che non piangerai così alla mia morte, questo?
1: Quando mamma data fatta, quando mamma data fatta.
2: My mother, tired of hearing me weeping, told me one day, "Stop crying like that, it was only a dog. I'm sure you won't cry like that for me when I die."
1: Come da fatta mamma, io so meglio di te. Non c'è bisogno di ingrati.

0: Il tempo ha passato e ho lasciato l'Italia per fare l'attrice. E non ci sono tornata più.
1: Time passed and I left Italy to become an actor, and I never went back there.

0: lato sta cortina, cambiamo un lato perché noi siamo in tre, uno, due e tre, paperone, paperino, paperello e papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati al villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Questo che muoia, che potrebbe andare a pensare. Tu. Jaké to krásota, toto.
0: Rosa bella mi, Rosa bella mi,
1: I toto budete mať dos? Dos?
0: Rosa cinta ta rosa, ke pokare si to vrát.
1: A do druhé, mosa krúľa. Tak.
0: Rosa cinta ta rosa, ke pokare si to vrát. Fazemos quatro banheiros com a mão.

0: per anni si è parlato di abbatterlo, chiaramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma anche i soldi per pagare i clienti sono stati attaccati in faccia, non è che una cosa non si faccia.
2: Ma tutto il rombo siamo attaccati, però quando si merda...

Se è fatta notte e lui padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere di più, e lo mancante voce tu faccio di male. Se è fatta notte e lui padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere di più, e lo mancante voce tu faccio di male. Se è fatta notte e lui padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere di più, e lo mancante voce tu faccio di male.